0: Però ti amo. Ma va. Però ti amo.
1: Scherzi.
0: Però ti amo. Sì, però ti amo. Ciao.